0: Música en tu idioma, Heraldo Radio.
1: Ritornerà per te. Puoi essere.